0: serve da vengi. Dile a mami che ne sa se tu sta pure a dormire alla nit, alla nit.
1: M'assego, miro la finestra e fa mal temps. No sé per què alteres meus pensaments.